Se uyo bia ubo wa bra bwa di ma manfo, uti eti ya manfo, ansa wetu anamua. Eni mami, mami, mami, nisha ubo.